e via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vuole tutto un tratto, c'è un amore maledetto sul mio letto di gerani, di profumo non ce n'è, io per questo cerco un fiore come fiore ho scelto te, perciò bambina, se tu sei qui per me stasera, beh sì, è una fortuna.